elementi, ma cos'è materia tinis elementi, simis foliore colonna trenti, considini proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

desideros ser vehementi, in amaritudine loc vehementi, ac se materie tinis elementi, simis folio recolon adventi, cum sideni proprium vir sapienti, sub ventra ponere sene fundamenti,